0: La mia canna come un sacco a la cavola di un mobile.
1: E io gli sabuni di acutua! Cacciame!
2: Ho provato come un clavo a un nuovo qui, rabati!
1: In giomma non io a casa via sanam! Camo te sabuni e saibu! Ibo a cagnere che vai a Jeffrey!
2: Cuno con io aiutai e saibu!
3: Cande ci si ci sabuni che tu stanga a noi pataro yage!
1: Ehi! E te cane ci ho nato! Muno mo salve riangaglia e rondere saibu!
3: Le chine mananga naburi reggio, io avrei via niente se so senna!

Bon, non mais kokomiti. Abantu banene babiro le michi. Rete na masira okozi femenini ya ho umabika ho. Neri iwo luimia na kanusa. Kabiat. Kwisi wa mundu ole le michi nende. Bon, et...